gioie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piange, per essere corrisposte, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo mi ricordo.

dire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea

e ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, e il mio è un po' di tempo che si chiama libero.